0: Però adun tota prima cosa que alegro, ja que partia el regiment, i llavors que partia el regiment, ja que el diable que lo vine a veure, i diga com a cu, sa pasa no em faig en el patxi. Com vendrà de servir, si no vendrà de servir. E bé, fa que era un patxo, si pot dir que discutir, s'entén que era un delit. Quan va agafar el servici, el diable...
1: Ah, non, mais on revient toujours au diable, on revient toujours au diable.
2: D'appello oggi a città. Caraglio conto tu lo fai e di chi mette per accompagnare il terminale?
3: Ma si passa un chi che te lo ma grande lo contene ma smarra per primo. Ma
2: smarra. E là il te accompagna per il buc, il canale terminale. Allora gli vuole coperto tutto là, quando gli vuole coperto tutto là, le buc gli dice, qui sta il cemento là. E là a menere il calaporto, quando gli dai te la porta, gli dai a sua fama, va a vedere se c'è la venita. E tre ministri da clavestia, che se non è. Allora sai, te finire, avete il partito.
3: Il diavolo.
2: E se te piace il diavolo, qui. Se te buco.
4: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha